0: verso i favoriti.
1: Destra
0: e sinistra sono belle gambe.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: No, questo va bene,
0: è un po' trafficato magari.
1: Sì. Cambiano,
0: quello
1: è un po'
0: la mia
1: spaziale, sì. Però

0: diciamo paro un po' di dietro, ma qua perché?
1: Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. No, gli altri.

0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo in camera?
3: Allora tu lo sapevi che se ne andava a fare? Quello
4: che è l'anno?
3: Esatto. Non deve mettere. Lo sapevi che è qui?
5: Hola.

0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
2: Ma quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
3: Dai, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino al
2: tempo.